Pusa y bule. Mico sa. Paco sa. Mico sa. Paco sa. Pusa. Chete. Pusa. Mi shay. Pusa. Sa uye.